Un momento, dimentichiamo il pesce. Dai, pesce, spiegati. Parla tu.